agitam. Oshim rater sheshe shoyune. Churi jire shati amigo mi agitam. Radio Nova.